hapo unaambiwa vitu uisha. Wacha ikae. Alafu unasikia? Backbench.